0: Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione, sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
1: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi che anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle, Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 2:06.
7: News.
8: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
9: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
8: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
9: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
8: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
9: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
8: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista ai quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
7: Meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 2 e 14 minuti.
7: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
11: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle 2 reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
10: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ore italiana, vedrà contrapposte Porto Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni, il servizio della redazione.
9: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al sedicesimo posto.
10: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata Prezzata d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
12: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Impresa Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Impresa Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa 3/4 dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 2 e 26 minuti.
7: Meteo.
2: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
8: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva le due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
10: La Confederazione brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ore italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
9: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
10: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel, oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
7: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino.

0: sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto al piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 2:35 minuti.
2: Meteo.
4: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova

0: Escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 2:40.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
6: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54° minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
5: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei 16° contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ore italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni, il servizio della redazione.
7: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al sedicesimo posto.
5: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
8: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare, la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 2:48 minuti.
3: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
0: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Meteo.
8: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
6: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
5: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio. In programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
7: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto. Dopo.
3: Meteo.
8: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
6: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia, arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
6: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
6: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
0: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
8: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Meteo.
8: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
0: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 3:09.
3: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
6: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia, cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia, arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
6: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
6: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
12: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alles Angles il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer Master in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 3 e 16 minuti.
3: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre, sempre più cittadini, nei periodi più caldi, ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature, con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari, aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle, per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro al nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 3 e 21 minuti.
3: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
0: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
6: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
5: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
7: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
5: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel, oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
3: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
6: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
6: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati

0: stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 3:34.
2: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 3:35.
2: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogun graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici,

0: meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa e delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 3 e 41 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, sì, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche, l'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle, Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
11: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54° minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland, inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
10: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei 16° contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli 16°, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
12: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
10: Il tennis: Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica: Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara, Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo: Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di di Bologna, al 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca, emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano alle esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceve il Leone d'Oro d'oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 4 e 6 minuti.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 4 e 7 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista ai quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Impresa Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Impresa Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa, delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, sì, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 4 e 24 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
5: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e ha definito la decisione profondamente deludente.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
5: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
4: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
5: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha colto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
4: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
8: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
6: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Meteo.
9: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le

0: Buon lunedì 6 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sebbene rappresentino soltanto lo 0,4% delle imprese attive, quelle estere generano il 21% del fatturato nazionale e il 17,5% del valore aggiunto. In particolare, la loro presenza si è rafforzata in modo costante nell'ultimo decennio, contribuendo alla competitività, all'innovazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Ad affermarlo è il gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere, che ha presentato il rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria. Dalla ricerca è emerso che il loro contributo sul fatturato nazionale passa dal 17,8% del 2014 al 21% del 2023, pari a 887 miliardi di euro, mentre quello sull'export sale dal 27,4% al 35,8%. Nel commentare questi dati, la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, ha sottolineato come la crescita passi anche dal rafforzamento di chi ha già scelto l'Italia. Circa tre quarti dell'aumento occupazionale recente viene infatti da imprese estere già presenti sul territorio. Pertanto, accompagnarne consolidamento e reinvestimenti significa generare nuovo valore, nuova occupazione e indotto lungo le filiere italiane. Per questo, poi concluso Cimmino, attrazione e radicamento devono essere due leve della stessa strategia. Una nota di Assoutenti spiega che il caldo estremo che ha colpito l'Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Infatti, l'accensione anticipata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori e soprattutto la maggiore durata dei loro tempi di utilizzo quotidiani comportano una maggiore spesa energetica stimabile tra i 50 e i 100 euro in più al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa, delle ore di accensione. Inoltre il caldo implica pure una impennata di consumi idrici con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e con un aggravio di spesa stimabile in più 20-30 euro al mese a famiglia. Le alte temperature incidono poi anche sui consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, prodotti che, come rileva anche l'Istat, stanno causando aumenti alla spesa delle famiglie nell'ordine dei 60-80 euro al mese. Con il caldo a crescere pure l'utilizzo di piscine e stabilimenti balneari che tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari possono gravare tra i 120 e i 200 euro a famiglia. Inoltre sempre più cittadini nei periodi più caldi ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature con una spesa stimata tra i 20 e i 40 euro al mese. Così come per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle per un costo compreso tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 4 e 36 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
4: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
3: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel

0: Levan sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 all'11 settembre. L'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa. Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina, tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati: sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di di Bologna. Al 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista ai quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano. Parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 5 ed un minuto.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 5 e 2 minuti.
6: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
0: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
8: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio. In programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Follarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
1: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto. Dopo.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi che anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
10: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro, per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 5 e 14 minuti.
6: News.
0: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che, ad essere messa in discussione, la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia, cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito seguito parte del suo percorso, il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma al Lido dal 2 all'11 settembre l'attore regista americano ha colto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, da servizio della redazione.
0: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva le due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
8: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
1: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
8: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara, Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel, oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 5 e 23 minuti.
6: News.
0: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso, il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
1: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno due vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata apprezzata d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 5 e 31 minuti.
6: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, da servizio della redazione.
0: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54° minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
8: La Confederazione brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei 16° contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del

0: a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Il tennis: Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica: Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara, Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo: Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati

0: dedicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che a parità di finalità il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 5 e 40 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
8: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
7: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio. In programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
9: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
7: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma al primo salto di gara. Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto. Dopo.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
10: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
8: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
10: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
8: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
10: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
8: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista ai quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
10: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
8: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
10: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
8: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
10: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
8: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni, 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova, 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 6:05.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 6:08.
1: News.
8: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
10: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
8: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
10: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
8: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
10: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
8: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folar in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona: precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferry. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla dal leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre, il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 6 e 18 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
4: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
3: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
5: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
3: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
8: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
7: La Confederazione brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
9: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
7: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 6 e 26 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari Il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folar in Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Wurzel. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 6:31.
1: News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folar in Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense. La vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione questione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
10: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
8: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
10: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
8: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei

0: un'emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
1: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori otto anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
1: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
4: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della Nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio. In programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
5: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
4: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento P1-8 per atterrare a 7:12. Il ciclismo Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del

0: Team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogačar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogačar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Follarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata. Giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA. Decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo. Spero se ne rendano conto. Il tennis. Doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
9: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
0: La Confederazione brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ora italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
10: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
0: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tiebreak nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
9: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun, la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione nella credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione attesa nelle prossime ore.
11: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
9: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto al piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
11: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
9: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
11: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
9: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
12: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
8: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
13: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
8: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
7: Radio GR News.
4: Sono le 7 ed un minuto.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 4 minuti.
7: News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione. Non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
11: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
14: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
11: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
14: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
11: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
14: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Folarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con tre italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogun graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerald Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati pan-pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
3: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 15 minuti.
2: News.
15: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 7 e 21 minuti.
7: News.
14: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
11: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod, un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina, lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
14: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
11: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
14: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
11: Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
14: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Folarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla Filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7:26.
7: News.
15: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio: finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
16: Traffico in ripresa come sempre a quest'ora. Torno a Milano con i primi incoronamenti in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria per un incidente, code a tratti in A10 tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code anche sul raccordo di Capodichino per il traffico verso la tangenziale.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
12: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
8: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
13: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
8: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
3: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso

0: Tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 38 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Viabilità.
4: Traffico in ripresa, come sempre a quest'ora, torno a Milano con i primi incolonnamenti in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna.

0: in Liguria per un incidente, code a tratti in A10 tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra, code anche sul raccordo di Capodichino per il traffico verso la tangenziale.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
3: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
2: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
3: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
2: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
3: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Viabilità.
0: Traffico in ripresa come sempre a quest'ora, torno a Milano con i primi incolonnamenti in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria per un incidente code a tratti in A10 tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code anche sul raccordo di Capodichino per il traffico verso la tangenziale.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
5: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
7: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata
4: Stata d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
5: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
7: News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto: almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione. Preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
3: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod, un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina, lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
2: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
3: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
2: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
3: Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7 e Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
9: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026 dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun? Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 8:05.
8: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
7: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
11: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
7: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
11: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
7: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
11: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasles Ketelaere, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
10: Sono le 8 e 9 minuti.
8: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
9: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Proprio alla vigilia del vertice i due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun? Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
12: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro, per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati, con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 8 e 18 minuti.
8: News.
13: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
14: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod, un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina, lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
13: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni, il presidente americano, dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
14: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
13: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
14: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
13: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Poi Yannick Sinner, impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Avanzano anche Flavio Cobolli, che elimina Alex De Minoro in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla Filippina Alexandra Eala. Si ferma invece Iutava il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. News.
11: Buongiorno dalla redazione.
7: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
11: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
7: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
11: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
7: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
11: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelaere, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Radio GR News.
10: Sono le 8 e 29 minuti.
8: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
9: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, sport si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
15: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
15: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
16: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis 2 anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5 7-6 6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a IAS sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 della

0: mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 39 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione. Preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
6: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod, un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina, lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità, non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
5: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno

0: 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
1: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
0: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
1: Il tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmin Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto. rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione, con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale annuale si attesta al 3,96%. Tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 8 e 51 minuti.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
8: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
9: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
9: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
8: I mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelaar è autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 due capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia, Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
3: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Proprio alla vigilia del vertice i due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun? Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa.
5: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News. Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno due morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di tre proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO, cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione, con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra, alla finestra al Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
3: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaere e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis 2 anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola a 7-5-7-6-6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono serviti partite oltre due ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
14: Ed è tutto, a più tardi.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
15: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
16: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
15: Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno dell'alleanza, Ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il vertice in programma oggi e domani ad Ankara. In Gran Bretagna, nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. Il servizio della redazione.
17: È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
15: Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L'arresto è stato possibile grazie a finti complici che in realtà erano carabinieri infiltrati. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio il 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. Lo sport e il ciclismo. Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi, rimane 3° in classifica generale ma a 23 secondi dal leader. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026 dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo, già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, 1-2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
8: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
9: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
8: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
9: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
8: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi: gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 9:26.
5: News.
11: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto: almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
5: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Sport.
19: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, Folarin Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona. Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwarzer. Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 9 e 30 minuti.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
3: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti

0: e 7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla 2 giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che 2 giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero 1 della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento, che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei 4 membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele e degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro 2 navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
5: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica

0: Rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 44 minuti.
1: News.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
4: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
3: Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno all'interno dell'alleanza. Ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il vertice in programma oggi e domani ad Ankara. In Gran Bretagna, nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry, il servizio della redazione.
5: È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
3: Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L'arresto è stato possibile grazie a finti complici che in realtà erano carabinieri infiltrati. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio il 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. Lo sport e il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas. E grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi, rimane 3° in classifica generale ma a 23 secondi dal leader. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaer nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKenny, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. L'attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il 5° anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel 5° set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. 3 precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
7: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
8: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
7: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
8: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
7: Il calcio: finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 57 minuti.
1: News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno due morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di tre proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Viabilità.
3: In Campania, verso Napoli, in autostrada per lavori, code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il bivio per Napoli centro verso Napoli. Nell'area Flegrea, code sulla statale 7 quadra domiziana tra Monte Ruscello Sud e Lago d'Averno verso Pozzuoli. Verso Roma, code sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova da raccordo a Corso Francia e la 24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Perugia per lavori code sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. In Liguria code a tratti per ripristino incidente in A10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da sito a Corso Francia. Traffico in ulteriore aumento anche attorno a Milano con code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. In tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code inoltre in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest verso Milano.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. L'attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. 3 precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo, Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket, i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 4 minuti.
1: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
9: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaere e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo, il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis, due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola a 7-5-7-6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
3: In Campania, verso Napoli, in autostrada per lavori, code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro verso Napoli, nell'area Flegrea code sulla statale 7 quadra Domiziana tra Monte Ruscello Sud e Lago d'Averno verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Viappia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova da raccordo a Corso Francia e da 24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Perugia per lavori code sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. In Liguria code a tratti per ripristino incidente in A10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico in ulteriore aumento anche attorno a Milano con code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1, code inoltre in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest verso Milano.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via oggi ad Ankara al vertice NATO. Alla 2 giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che 2 giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che a parità di finalità il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre
15: il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile e di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
5: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
3: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport e il calcio, i mondiali, avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
16: La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
3: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Viabilità.
3: In Campania, verso Napoli, in autostrada per lavori, code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro verso Napoli, nell'area Flegrea code sulla statale 7 quadre Domiziana tra Monte Ruscello Sud e Lago d'Averno verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Viappia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova da raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Perugia per lavori code sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. In Liguria code a tratti per ripristino incidente in A10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico in ulteriore aumento momento anche attorno a Milano con code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code inoltre in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest verso Milano.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogan, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKenney, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomoigny, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo, Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket, i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto a DN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
7: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar burden shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
8: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
7: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. Sac raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
8: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
7: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15:30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
3: In Campania, verso Napoli, in autostrada per lavori, code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli, nell'area Flegrea code sulla statale 74 Domiziana tra Monte Ruscello Sud e Lago d'Averno verso Pozzuoli, verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e da 24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Perugia per lavori code sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. In Liguria code a tratti per ripristino incidente in A10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico in ulteriore aumento anche attorno a Milano con code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code inoltre in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest verso Milano.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla 2 giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
17: News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno due morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di tre proprie centrali nucleari. Il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con l'olimpionico nella notte

0: a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra, alla finestra al Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
2: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.com.

0: www.radioticino.it.
1: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola a 7-5 7-6-6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre due ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP. Una sorta di mina vagante felice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento, che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Vediamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
6: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
5: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunte autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport, il calcio e i mondiali, avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
7: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin e Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
5: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Radio GR News.
9: Sono le 10 e 54 minuti.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono 3 gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi il doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis, due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5-7-6-6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11 e 14 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
2: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunte autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport e il calcio e i mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
4: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
2: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 11 e 19 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 11 e 28 minuti.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
5: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo, il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis 2 anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola a 7-5 e 7-6-6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a IAS sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostiuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP. Una sorta di mina vagante felice.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
2: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunte autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport e il calcio e mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
4: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
2: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 11 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 11 e 53 minuti.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui il presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5-7-6-6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre due ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP. Una sorta di mina vagante felice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Trust me.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 20 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi, nel doppio, Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi, nel doppio, Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: E Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo.

0: per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 49 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 12 e 55 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 13 e due minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 13 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove.

0: 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 13:41.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi.

0: fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali, passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 13 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 13 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti.

0: difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanic a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 14.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 14 e 13 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 14 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 14 e 42 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe

0: Viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 14 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 15 e 12 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 15 e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajnica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono 3 gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni. Sereno, poco nuvoloso ovunque, con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 55 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 55 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono 3 gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi il doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 16 e 22 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 16 e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 16 e 36 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 16 e 43 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista.

0: Mista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 17 e 24 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 17 e 50 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 23 minuti.
1: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 18 e 39 minuti.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 19 e 6 minuti.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 40 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Do you ever feel-

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 9 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Hi, my name is Stereo Mike.
4: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all in if you want to answer a couple of questions, mainly what is the Todd's for?

0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 38 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata, condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Meteo.
1: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 e 40 minuti.
3: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: È mezzanotte e 9 minuti.
5: Meteo. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News.

0: GR News.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
6: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
5: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
6: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
5: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
6: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
0: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: È martedì 7 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sul vertice NATO, naturalmente, ma anche sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, e anche naturalmente sulle ingerenze di Donald Trump nel calcio mondiale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata proprio al vertice della NATO. Il titolo: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è l'editoriale di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra, il riferimento naturalmente anche alle ingerenze nel calcio, il leader americano terremota ai mondiali, FIFA nel caos. L'altra apertura, con tanto di fotonotizia: squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il virgolettato, le parole del tycoon. Di spalla poi: oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky. Di taglio più basso, caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Ancora al centro della pagina: un uomo senza argeni, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. Ci spostiamo su Repubblica. L'apertura anche in questo caso è: Trump, mani sui mondiali. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Al centro della pagina c'è la foto con Infantino alla Casa Bianca insieme al presidente americano Donald Trump, che insomma gli regala la maglia con su scritto Trump 26. Ma c'è anche l'editoriale di Tommaso Ciriaco: Meloni non replica le offese ma veda Donald stasera ad Ankara. Al centro della pagina poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. Andiamo anche sulla Stampa di Torino. L'apertura: Trump, i timori di Meloni, questo il titolo, anzi una doppia apertura a dir la verità. Poi vediamo l'altra intervista a Tajani: non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la Premier teme un agguato del tycoon su armi ucraine, il presidente americano Putin vuole la pace. Anche qui al centro della pagina l'altro fotogramma di quanto è andato in scena alla vigilia dei mondiali alla Casa Bianca con Infantino e Donald Trump, il fallaccio di Donald, questo è il titolo, il cartellino rosso, il regalato da Infantino a Donald Trump, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Di spalla: Guetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa, cioè la campagna. E poi di taglio più basso: i trasporti, treni a rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli. Anche qui l'altra notizia in primo piano: Ranucci, indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. Ci spostiamo sul Resto del Carlino. Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente americano. Tajani e Crosetto: non rompiamo l'alleanza. E poi ancora ad Ankara il summit sulle spese militari. Al centro della pagina: lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea. Questa è un'altra notizia che troviamo ripetuta sulle prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. E poi ancora le mani sul pallone, caso Balogan, quelle relazioni pericolose di Donald e Infantino. Andiamo sul Messaggero: gelo tra Meloni e Trump, l'apertura, vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald Island. Mosca vuole la pace, la premier ignora gli attacchi. Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti, al di là di singole dichiarazioni. Poi Crosetto: le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, scandalo mondiali, Trump ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso. Bufera sulla FIFA. Malagò, precedente pericoloso. Il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele Libano, questo l'altra notizia in primo piano. E poi c'è l'inchiesta del Messaggero, bus scoperti e caos a Roma, code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Il Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangiano cannoni, e questo è l'apertura. Ci sono i rappresentanti, insomma, del governo italiano, ma anche gli esponenti delle istituzioni europee al vertice NATO europei, genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi. Ankara, Rutte e von der Leyen: le armi fanno bene al PIL. È l'interpretazione della loro idea data dal Fatto Quotidiano. In alto poi il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con l'armi delle quote rosa. La Verità in alto a caratteri cubitali, come sempre: sono criminali, non matti, il punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Il Gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila. Inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano, devono essere cacciati via. Nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri, è preso. E sono le aperture del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, che usa un gioco di parole per sintetizzare quanto avvenuto nelle ultime ore nel mondo. NATO per sfasciare, NATO a caratteri cubitali, il riferimento a Donald Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio oggi ad Ankara, Red Rationem con i leader europei. Ci spostiamo sul Libero, anche qui un gioco di parole: espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO, le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Il Manifesto, l'apertura alle regole del gioco, anche qui c'è Donald Trump e quindi chiaro il riferimento. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura: effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, fornitori, beni e i servizi, e c'è l'articolo naturalmente su questo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: È 1:11.
3: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torbaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Labitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
10: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
9: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
8: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
9: Famiglia nel Bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I 3 figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
8: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinali a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torstein Trien, che diventa leader della classifica generale.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
0: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso 2 pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Sciuscià e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
7: È martedì 7 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, medici e infermieri in crescita, questo il titolo, l'occhiello, lo studio, crescono i numeri assoluti ma non sono sufficienti a colmare il bisogno di cure e l'emergenza in pronto soccorso. Il sommario preoccupa il numero di dimissioni del personale sanitario, più 8% in 12 mesi. Al centro della pagina la foto notizia, la prima pietra, Palaghiaccio pronto a ottobre, 4.000 posti alla fiera di Rho, eredità olimpica, sarà la casa degli sport invernali per almeno 3 anni. L'intervento di spalla, il primo compito di un sindaco è avere una visione, questo è l'articolo firma di Alessandro Aleotti. E poi al centro della pagina, San Siro, scoperti i veleni al Parco dei Capitani, futuro stadio, piombo e idrocarburi nel sottosuolo. Ci spostiamo, restiamo a Milano, all'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, sicurezza ora sala diventa assaggio dopo gli ultimi fatti di sangue, col centrodestra si deve collaborare, questo è un virgolettato, il sindaco ammette dopo 10 anni che la criminalità è un problema, l'agguato di San Siro allucinante, servono pene certe, più carcere. Poi due nordafricani rapina davanti alla caserma, i carabinieri escono e li arrestano, e poi la denuncia di Fratelli d'Italia, allarme topi vicino al policlinico, il comune intervenga subito. Al centro della pagina ICE Arena via ai lavori a ottobre, ok in campo, ospiterà anche curling e pattinaggio, poi via al progetto per il palazzetto in Fiera Rho, la stessa notizia in evidenza abbiamo trovato anche sul quotidiano precedente. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030, bus e metro under 18 gratis, aperto il cantiere alla fiera di Brescia, novità per i trasporti in città. E poi la fotonotizia, 6 bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita è l'Italia, la maggioranza non esce dai confini. Di spalla serre di marijuana con corrente rubata, in 12 nei guai, la procura chiede il processo. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, Bergamo il lavoro cresce, primi 3 mesi assunzioni su, nell'industria sono il 4% in più, alla MEI formazione pagata per i giovani, poi di taglio più basso la cronaca, rapina e botte in casa per 50.000 euro. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, corso Moncalieri si dimezza, da venerdì per un mese e mezzo ripartono i lavori per 700 metri rinviati a metà maggio, l'obiettivo è allargare il marciapiede di mezzo metro, l'assessore Tresso a regime, velocità ridotte e più sicurezza. E poi la retroscena, cantiere Corso Francia, nuovo rinvio. Al centro della pagina questo è l'oratorio del mondo, nella chiesa di Sant'Anna in Campidoglio, bambini da Palestina, Pakistan e Ucraina. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la doppia apertura al centro della pagina, al corteo della destra sulla sicurezza, aggrediti fotografi e giornalisti, momenti di tensione, Sestri Ponente, all'iniziativa dei comitati risponde l'Ampi, strattonati e insultati cronisti di Repubblica che stavano documentando la manifestazione. In alto poi subacquea la Liguria capitale, Pinotti, La Spezia candidata a ospitare una base NATO, e poi sanitari mandato il piano di ATS, Bordon chiede più completezza. Andiamo anche in Veneto, anzi nel nord-est, nel dettaglio il Gazzettino, per quanto riguarda le notizie dal territorio, al centro della pagina droga nelle spiagge, smantellata la rete del traffico a nord-est, Trieste 16 arresti e 100 chili sotto sequestro, italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Restiamo più o meno in zona, il Mattino di Padova, alla in alto, Romea, strage continua, ancora un motociclista vittima della strada, Maurizio Scomparina aveva 63 anni, si è scontrato con un furgone a campagna, Lupia, l'ennesima tragedia, un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale e delle alluvioni. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, bilancio, intesa, comune e sindacati, Tari in variata, 31 milioni per welfare nell'accordo prestiti alle famiglie, alle imprese, buoni spesa e fondi per i trasporti, parte della tassa di soggiorno per bloccare quella sui rifiuti, tram 23 milioni di extra costi e poi di spalla minacce, Capasso, solidarietà PD, valuteremo se fare denunce. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, ritardi e piccole odissee, l'Italia dei treni si spezza ma senza caos, Firenze rimosso, il ponte alpino, il primo giorno di lavori fila liscio, questa è la lettura. E poi di taglio più basso da Pistoia, non c'è pace sulla Lucchese, ne arriva un altro cantiere, questo il titolo, code annunciate tra Val di Nievole e il capoluogo. Andiamo sul in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, l'apertura dal Tiburtino ad Ostia, le nuove telecamere contro la criminalità, piano da 4 milioni per aumentare la sicurezza nel quarto e nel decimo municipio, il bando della regione. In alto poi sotto la testata, la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone con il concerto tributo diretto da Nicola Piovani, e c'è anche una fotonotizia, l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, gli Oasis dicono sì all'Olimpico nel 2027, l'annuncio di Liam Gallagher, due concerti sono abbastanza, suoneranno allo stadio il 12 e il 14 luglio, grande evento, la band inglese conferma l'appuntamento per il prossimo anno, saranno le uniche date italiane del nuovo tour mondiale. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina, 100 anni di orgoglio sulla maglia, si parla della squadra di calcio Napoli, la nuova difesa, e si riparla dello stadio, la preghiera del cardinale, così il titolo di apertura. Queste sono le notizie in prima pagina sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: È 1:25.
11: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
6: Colpo di scena nel Regno Unito, Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
5: Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
6: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere rompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
5: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
6: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: È l'una e 29 minuti.
3: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaglianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Labitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
10: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
9: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
8: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
9: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
8: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torstein Trien, che diventa leader della classifica generale.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
11: Viabilità.
7: Ancora difficoltà in A4 con rallentamenti e code a tratti tra Desenzano e Verona Est verso Trieste. In A8 code tra il Bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Per ripristino incidente ci sono inoltre code sul tratto iniziale della diramazione Gallarate-Gattico verso la A26. In A10 ancora code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente circa 3 km tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli infine code sulla circonvallazione esterna tra Casavatori e Arzano in ambo i sensi.
0: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: È martedì 7 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sul vertice NATO, naturalmente, ma anche sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, e anche naturalmente sulle ingerenze di Donald Trump nel caso mondiale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata proprio al vertice della NATO, il titolo: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è l'editoriale di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra, il riferimento naturalmente anche alle ingerenze nel calcio, il leader americano terremota ai mondiali, FIFA nel caos, l'altra apertura con tanto di fotonotizia, squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il virgolettato, le parole del tycoon. Di spalla poi, oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky. Di taglio più basso, caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Ancora al centro della pagina, un uomo senza argeni, Joker, la Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è Trump, mani sui mondiali, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Al centro della pagina c'è la foto con Infantino alla Casa Bianca insieme al presidente americano Donald Trump, che insomma gli regala la maglia con su scritto Trump Trump 26, ma c'è anche l'editoriale di Tommaso Ciriaco: Meloni non replica le offese ma veda Donald stasera ad Ankara. Al centro della pagina poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura: Trump, i timori di Meloni, questo il titolo, anzi una doppia apertura a dir la verità, poi vediamo l'altra. Intervista a Tajani: non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la premier teme un agguato del tycoon su armi ucraina, il presidente americano Putin vuole la pace. Anche qui al centro della pagina l'altro fotogramma di quanto è andato in scena alla vigilia dei mondiali alla Casa Bianca con Infantino e Donald Trump, il fallaccio di Donald, questo è il titolo, il cartellino rosso, il regalato da Infantino a Donald Trump, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, scandalo di spalla, Guetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa, c'è cioè la campagna. E poi di taglio più basso, i trasporti, treni a rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli, anche qui l'altra notizia in primo piano, Ranucci, indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. Ci spostiamo sul resto del Carlino: Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente americano. Tajani e Crosetto: non rompiamo l'alleanza. E poi ancora ad Ankara il summit sulle spese militari. Al centro della pagina, lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea. Questa è un'altra notizia che troviamo ripetuta sulle prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. E poi ancora le mani sul pallone, caso Balogan, quelle relazioni pericolose di Donald e Infantino. Andiamo sul Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, l'apertura: vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald Mosca vuole la pace, la premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti al di là di singole dichiarazioni. Poi Crosetto: le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, scandalo mondiali, Trump ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso. Bufera sulla FIFA, Malagò, precedente pericoloso, il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele-Libano, questo l'altra notizia in primo piano. E poi c'è l'inchiesta del Messaggero, bus scoperti e caos a Roma, code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Il Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangiano cannoni, e questo è l'apertura. Ci sono i rappresentanti insomma del governo italiano, ma anche gli esponenti delle istituzioni europee al vertice NATO europei, genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti, Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi Ankara, Rutte von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, è l'interpretazione della loro idea data dal Fatto Quotidiano. In alto poi il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con l'aria delle quote rosa. La verità in alto a caratteri cubitali, come sempre: sono criminali, non matti, il punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera. Questi non lavorano, devono essere cacciati via. Nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri e preso. E sono le aperture del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, che usa un gioco di parole per sintetizzare quanto avvenuto nelle ultime ore nel mondo. NATO per sfasciare, NATO a caratteri cubitali, il riferimento a Donald Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio oggi ad Ankara, il Red Rationem con i leader europei. Ci spostiamo sul Libero, libero, anche qui un gioco di parole, espulso. Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Il manifesto, l'apertura alle regole del gioco, anche qui c'è Donald Trump e quindi chiaro il riferimento. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, fornitori, beni e i servizi, e c'è l'articolo naturalmente su questo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: È 1:42.
3: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
6: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
5: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
6: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
5: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
6: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
0: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana.

0: Bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Per ripristino incidente ci sono inoltre code sul tratto iniziale della diramazione Gallarate-Gattico verso la A26. In A10 ancora code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente circa 3 km tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli infine code sulla circonvallazione esterna tra Casavatori e Arzano in ambo i sensi.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Shusha e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
3: Martedì 7 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, medici e infermieri in crescita, questo il titolo, l'occhiello, lo studio, crescono i numeri assoluti ma non sono sufficienti a colmare il bisogno di cure e l'emergenza in pronto soccorso. Il sommario preoccupa il numero di dimissioni del personale sanitario, più 8% in 12 mesi. Al centro della pagina la foto notizia, la prima pietra, Palaghiaccio pronto a ottobre, 4.000 posti alla fiera di Rho, eredità olimpica, sarà la casa degli sport invernali per almeno 3 anni. L'intervento di spalla, il primo compito di un sindaco è avere una visione. Questo è l'articolo firmato di Alessandro Aleotti. E poi al centro della pagina, San Siro, scoperti i veleni al Parco dei Capitani, futuro stadio, piombo e idrocarburi nel sottosuolo. Ci spostiamo, restiamo a Milano, all'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, sicurezza ora sala diventa saggio dopo gli ultimi fatti di sangue, col centrodestra si deve collaborare, questo è un virgolettato, il sindaco ammette dopo 10 anni che la criminalità è un problema, l'agguato di San Siro pensiero allucinante, servono pene certe, più carcere. Poi due nordafricani rapina davanti alla caserma, i carabinieri escono e li arrestano, e poi la denuncia di Fratelli d'Italia, allarme topi vicino al policlinico, il comune intervenga subito. Al centro della pagina, ICE Arena, via ai lavori, a ottobre, ok, in campo ospiterà anche curling e pattinaggio, poi via al progetto.

0: per il palazzetto in Firarò. La stessa notizia in evidenza abbiamo trovato anche sul quotidiano precedente. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: Tram, il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030, bus e metro under 18 gratis, aperto il cantiere alla Fiera di Brescia, novità per i trasporti in città. E poi la fotonotizia: sei bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita è l'Italia, la maggioranza non esce dai confini. Di spalla serre di marijuana con corrente rubata, in 12 nei guai, la procura chiede il processo. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina. Bergamo, il lavoro cresce, primi tre mesi assunzioni su, nell'industria sono il 4% in più, alla May formazione pagata per i giovani. E poi di taglio più basso la cronaca: rapina e botte in casa per 50.000 euro. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: corso Moncalieri si dimezza, da venerdì per un mese e mezzo ripartono i lavori per 700 metri rinviati a metà maggio, l'obiettivo è allargare il marciapiede di mezzo metro. L'assessore Tresso a regime: velocità ridotte e più sicurezza. E poi la retroscena: cantiere corso Francia, nuovo rinvio. Al centro della pagina questo è l'oratorio del Mondo, nella chiesa di Sant'Anna in Campidoglio, bambini da Palestina, Pakistan e Ucraina. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la doppia apertura al centro della pagina: al corteo della destra sulla sicurezza, aggrediti fotografi e giornalisti, momenti di tensione. Sestri Ponente: all'iniziativa dei comitati risponde l'Ampi, strattonati e insultati cronisti di Repubblica che stavano documentando la manifestazione. In alto poi subacquea la Liguria capitale, Pinotti, La Spezia candidata a ospitare una base NATO. E poi sanità: rimandato il piano di ATS, Bordon chiede più completezza. Andiamo anche in Veneto, anzi nel nord-est, nel dettaglio il Gazzettino. Per quanto riguarda le notizie dal territorio, al centro della pagina: droga nelle spiagge, smantellata la rete del traffico a nord-est. Trieste: 16 arresti e 100 chili sotto sequestro, italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Restiamo più o meno in zona, il Mattino di Padova, la apertura in alto: Romea, strage continua, ancora un motociclista vittima della strada. Maurizio Scomparina aveva 63 anni, si è scontrato con un furgone a campagna a Lupia, l'ennesima tragedia. Un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale e delle alluvioni. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: bilancio, intesa comune e sindacati, tari in variata, 31 milioni per welfare nell'accordo, prestiti alle famiglie e alle imprese, buoni spesa e fondi per i trasporti, parte della tassa di soggiorno per bloccare quella sui rifiuti, tram 23 milioni di extra costi. E poi di spalla minacce: Capasso, solidarietà PD, valuteremo se fare denunce. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura: ritardi e piccole odissee, l'Italia dei treni si spezza ma senza caos, Firenze rimosso, il ponte alpino, il primo giorno di lavori fila liscio, questa è la lettura. E poi di taglio più basso da Pistoia: non c'è pace sulla Lucchese, ne arriva un altro cantiere, questo il titolo, code annunciate tra Val di Nievole e il capoluogo. Andiamo in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, l'apertura: dal Tiburtino ad Ostia, le nuove telecamere contro la criminalità, piano da 4 milioni per aumentare la sicurezza nel quarto e nel decimo municipio, il bando della regione. In alto poi sotto la testata: la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone nel concerto tributo diretto da Nicola Piovani. E c'è anche una fotonotizia: l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: gli Oasis dicono sì all'Olimpico nel 2027, l'annuncio di Liam Gallagher, due concerti sono abbastanza, suoneranno allo stadio il 12 e il 14 luglio, grande evento. La band inglese conferma l'appuntamento per il prossimo anno, saranno le uniche date italiane del nuovo tour mondiale. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina 100 anni di orgoglio sulla maglia, si parla della squadra di calcio Napoli, la nuova difesa, e si riparla dello stadio, la preghiera del cardinale, così il titolo di apertura. Queste sono le notizie in prima pagina sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viabilità.
5: Ancora difficoltà in A4 con rallentamenti e code a tratti tra Desenzano e Verona Est verso Trieste. In A8 code tra il Bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Per ripristino incidente ci sono inoltre code sul tratto iniziale della diramazione Gallarate-Gattico verso la A26.